0: From ambulance 613 Bravo.
1: Ambulance 613 Bravo.
0: Whatever.
1: Lounge right, 2027.